0: sempre un amico del cuore, il mio amico Paul Young.
1: I changed world.